0: Siete in ascolto della Radio Loshin, Radio Jadranka.
1: Benvenuti in un altro emozionante programma per gli ospiti in lingua italiana. Oggi vi porteremo le ultime novità e gli eventi sul nostro splendido arcipelago. Scoprite cosa sta accadendo sulla nostra isola, nella nostra città e cosa vi aspetta nei prossimi giorni. Oggi sull'isola di Coludaras, nella Baia d'Inglesi, si organizza il tradizionale concerto nautico della banda d'ottoni Josip Cashman. Un concerto unico nella splendida Baia Sabbiosa d'Inglesi, dedicato a tutti i navigatori e agli amanti del mare. La banda d'ottoni Josip Cashman vi invita a venire a godervi il bel concerto già dalle ore 16 in poi. Questa sera alle ore 21, nell'ambito delle serate musicali di Ossero, gli amanti dell'opera non possono perdere questo recital vocale dei cantanti croati Jelena Kordic e Ante Jerkunica, accompagnati dal pianista francese Laurent Philippe. Il programma comprende opere di Ponchielli, Massenet, Kottowatz e Verdi. Inizio alle ore 21. Oggi vi presentiamo un'isola particolare. Immagina una piramide a gradini nella sabbia più fine in mezzo al mare. Questa è l'isola di Sussex, Ansego. Un tempo era completamente ricoperta di vigneti circondati da canneti perché sull'isola non ci sono pietre. Tutto il resto veniva acquistato con uva e vino, dalla pietra per costruire le case alla lana per i costumi colorati. Le previsioni del tempo vengono presentate dal migliore rent boat della città, Nautic Point Chicat.
2: Previsioni del tempo per oggi. Molto caldo, l'indice UV molto elevato. Si raccomanda di restare all'ombra dalle ore 10 alle ore 17. Cari amici, tanto relax e belle giornate. A domani da Ileana.
0: Siete in ascolto della Radio Loshin, Radio Jadranka.

0: Siete in ascolto della Radio Loshin, Radio Jadranka.
1: Gentili ospiti, ascoltate le notizie, le attualità, le informazioni sugli eventi previsti e le previsioni del tempo. Durante la vostra permanenza sulla nostra isola seguiteci su 92.8 MHz o tramite il streaming oppure sul sito web www.jadranka.hr. Oggi vi presentiamo un'isola particolare. Immagina una piramide a gradini nella sabbia più fine in mezzo al mare. Questa è l'isola di Sussex, Ansego. Un tempo era completamente ricoperta di vigneti circondati da canneti perché sull'isola non ci sono pietre. Tutto il resto veniva acquistato con uva e vino, dalla pietra per costruire le case alla lana per i costumi colorati. Dal 1 giugno al 31 ottobre in tutta la Croazia è in vigore un severo divieto di accendere fuochi all'aperto. Questa decisione è stata presa con l'obiettivo di ridurre il rischio di incendi durante i mesi estivi, quando le condizioni sono estremamente favorevoli. Il divieto include la combustione di erba secca, erbacce, residui vegetali, cespugli e sottobosco, nonché la combustione di carta, immondizia, rifiuti, barbecue improvvisati e fuochi da campo. I vigili del fuoco e i servizi provinciali invitano i cittadini a essere estremamente attenti e coscienziosi. Le multe per la violazione del divieto sono elevate, fino a 19.900 euro o una pena detentiva fino a 60 giorni per l'accensione volontaria di un incendio, mentre gli atti negligenti sono punibili con una multa da 260 a 1.990 euro. Anche la mancata segnalazione di un incendio comporta una multa da 130 a 1.990 euro. In caso di incendio o fumo, avvisare immediatamente i vigili del fuoco, la polizia o il 112. Rispettando il divieto e comportandoci responsabilmente, contribuiamo tutti a preservare la sicurezza e a proteggere il nostro ambiente. Le previsioni del tempo vengono presentate dal migliore rent boat della città, Nautic Point Chicat.
2: Previsioni del tempo per domani. Molto caldo, l'indice UV molto elevato. Si raccomanda di restare all'ombra dalle ore 10 alle ore 17. Cari amici, tanto relax e belle giornate. A domani da Ileana.